Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: 球。
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Yasi Kayambo. Zaraje Kayambo. Zaraje. Zaraje. Zaraje.

Sarajeka yambuye. Sarajeka yambuye.

half crushed by the car, drag.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

bugiarda e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dice che siamo stressati. In Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca fa cose cattive. Siamo tutti per le strade a litigare da capocciate, ma io so che in fondo al cuore la poesia vuoi la scrivere.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

grado più in alto della volontà ed è ben altro che bastoni e coltelli, non essere visto e non vedere, essere piombo caduto.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.
1: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morris e David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron & Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma l'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

My Way è un brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Switzer e Gretchen DeVold, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza, resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band. Un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di TYO, cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace.

un bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camiel Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo, ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

0: Rock Wave.
1: Every False Embrace è un pezzo degli Yuma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiuolo. Di chiare origini italiane, però lui è americano e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Rat Boys con Now You Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair. Per una band che è nata nel 2010, la frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Rock Wave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.
2: Gimme

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera, un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida dal 1986 una band che si chiama Bevis Frond, hanno pubblicato in questi giorni un nuovo album che contiene anche questo pezzo dal titolo A Mess of Stress.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Babies Frond con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era l'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Mill Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva dall'Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star.
2: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.

e queste atmosfere messicane un po' alla Calexico erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound, una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo, curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Sean Solomon, questo cantautore americano classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbe, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Way Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato, molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rockwave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

fare. Ti scrivo dentro ai tuoi occhi per rimanerti vicino. E adesso questa tua assenza

quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io non so chiedere aiuto. Se resto nel tuo silenzio è per rimanerti vicino.

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

is over. Splendid sound.

0: show.
1: Look at this one.
0: Oh, please, not tonight.
1: Hey.

0: Red Tag.
1: Shut up!

Ha. Funky dildo. Già da mo. A star meglio. Ed è così. SM Clip.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ela que nem tá batendo.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, mi viene l'infarto.
2: Vabbè. Rifacciamo.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Pochi minuti dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisse. Queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì sera dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo. Come sempre vi ricordo il nostro sito internet, che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio. Quindi il palinsesto della nuova stagione, i protagonisti della radio, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare. E dunque, seconda puntata di questa nuova stagione 2022-2023 qui da Radio Start con Glocal. Prima di dare spazio alla musica, però, vi ricordo anche che è possibile seguirci anche sui social, a cominciare da Facebook, radiostart.it, ma siamo anche su Twitter ed Instagram, quindi se passate da quelle parti magari date uno sguardo e seguiteci. Prima di dare spazio alla musica, volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci anche in movimento grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile gratis sui vostri device preferiti. E allora diamo subito spazio alla musica. Come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con Glocal.

E allora abbiamo aperto con gli Afrotronics, un progetto artistico nato tra Africa e Canada, DJ, producer e chitarrista Caleb Rimtobaye, che è appunto nato in Chad, i testi sono in lingua Sara. E Caleb Rimtobaye appunto mixa musica mandinga con il blues del Sahara e confeziona, come dire, il tutto con l'elettronica, il dubstep house che mescola anche allo mbalak, che è una sorta di tradizione musicale proprio del Chad. Una sorta di vagabondaggio virtuale tra i posti più belli del mondo. Questo è un album del 2017 che si chiama Nomadix. Il nostro percorso musicale continua con un'altra nuova leva della musica afrobeat. Si tratta di Adekunle Gold, direttamente dalla Nigeria, il disco nuovo di Pacca che si chiama Catch Me If You Can. Il pezzo che andiamo ad ascoltare invece è More Than I Know, Adekunle Gold.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su

Ritmi in levare dub per questa Layli Yan, canto d'amore tradizionale afghano. Un disco stupendo che vede la partecipazione di Said Assadi, Mamani Keita ed Arat Kilo e poi anche tanti altri musicisti. Un cammino transculturale iniziato a Bruxelles nel 2019 culminato con il loro primo disco che si chiama appunto Swadi Diaby. Loro sono De Kabul a Bamako. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea Dulisse al microfono.

Un altro lavoro pubblicato da poco, ovvero nel 2020, è un disco davvero molto interessante, Lemale Mokhtar Ghania, che sarebbe il fratello del compianto maestro Mahmoud, un lavoro registrato in Marocco a Dessauria. Mokhtar Ghania è un artista erede di una famiglia di musicisti Gnawa che girano sulle spine dorsali, tanto per citare il maestro Battiato nella sua canzone Voglio vederti danzare. Lo Gnawa è un'antica cultura sufi dalla quale prende proprio spunto la cerimonia con finalità terapeutiche che richiamano i santi e placano gli animi. E allora è arrivato il momento di ascoltare Mokhtar Ghania insieme a Gnawa Soul. Questo è un pezzo del loro ultimo album.

E allora Glocal, la musica di Bombi Noah, Gumar Al-Mokhtar, chitarrista Tuareg nigerino da qualche anno sulla cresta dell'onda, 5 album all'attivo dal 2010 al 2018, l'abbiamo ascoltato con questo ultimo lavoro del 2020, un album live registrato ad Amsterdam. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, questo è Glocal. Vi ricordo anche il nostro sito internet che è www.radiostart.it, andatelo a guardare perché ci sono tante cose interessanti, dalle programmazioni della nuova stagione di Radio Start, i protagonisti della radio e poi ovviamente anche i podcast che potete riascoltare. Vi ricordo anche che è possibile seguirci attraverso Facebook, radiostart.it.

ed è possibile ascoltarci anche in movimento grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile sui vostri smartphone. Il nostro percorso musicale continua adesso dall'Africa, ci spostiamo dalle parti del Bosforo. Una band consolidata con vari album all'attivo, psichedelia e suoni anatolici miscelati sapientemente da musicisti olandesi e voci turche, nella fattispecie quella di Merv Dasdemir. Questo è il loro ultimo album, sempre dall'etichetta Glitterbeat 2021, che si chiama Alem. Noi ci ascoltiamo gli Altingan.

Ultima arrivata nella scuderia Glitterbeat, la voce incantata di Liraz Shari. Attrice e cantante persiano-israeliana, famosa anche e soprattutto per le sue temerarie attività culturali e politiche. All'ascolto di Glocal, Radio Start, Sound Like Freedom, Andrea Dulisse al microfono ancora per una ventina di minuti circa. E il nostro viaggio musicale adesso continua, torniamo nuovamente in Africa, dove negli anni 30 del secolo scorso tocca ad una donna africana di estrazione contadina imprimere un cambiamento epocale al Taarab di Zanzibar, un genere musicale fino ad allora prevalentemente di dominio maschile e rivolto ai ceti abbienti di origine araba. Siti Bindi Saad, nata nel 1880 e scomparsa poi nel 1950, nativa del villaggio posto poche miglia dalla capitale dell'arcipelago Crocevia di tutto l'Oceano Indiano, proveniva da una famiglia di schiavi affrancati ed è stata una delle prime donne ad esibirsi in pubblico con un gruppo maschile. E allora ci facciamo una scorpacciata di Taarab zanzibarino da un'ottima raccolta dedicata proprio a questo genere musicale pubblicata nel 2020 che si chiama City of Unguja, Romance and Revolution on Zanzibar. E cominciamo con City Muaram, questa è Mandira.

Suoni che arrivano dall'Azerbaigian, ex repubblica sovietica situata tra il Mar Caspio ed il Caucaso. Akif Islamzad, una sorta di totem per questo piccolo stato. In precedenza invece era un'artista contemporanea che ha elaborato alla perfezione la lezione di Siti Binti Saad, stiamo parlando di Zanzibar e del Tarab, e si trattava di Zura Swale. E allora vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, e adesso andiamo a concludere con un tris cubano. Cominciamo dal grande Virgilio Marti, pianista sopraffino degli anni 20, musicista che non ha bisogno di molte presentazioni.

0: sbaglia in amà, eh.
1: E allora il Gilguero de Cienfuegos con Caminito de Zaza, anche in questo caso eravamo a Cuba. E allora, prima di lasciarvi, voglio ricordarvi un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere su Radio Start. Prima di salutarvi con un'ultima perla, vi ricordo che tra qualche istante qui a questi microfoni arriverà la musica di Spartaco Superanima con Super Soul. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Start. E per concludere questa carrellata dedicata alla grande Cuba, il poeta per eccellenza, musicista della nuova trova cubana, dal suo capolavoro del 1975 che si chiama Dias y Flores, vi regalo questa pequeña serenata diurna. Ovviamente lui è Silvio Rodriguez.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

imprescindibili, irrinunciabili, ineluttabili, davvero pazzesche note del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. 1971, What's Going On, produzione Motown Records, decolla, parte la nuova puntata di Super Soul. Il venerdì notte l'esclusiva, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web, chiaramente Wagyu, della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Naturalmente benvenuti, ben ritrovati, ben risentiti, come state, come andiamo, insomma c'è uno Spartaco superanima per voi questa notte al di qua del vetro, negli studi della radio, insomma in preda alle allergie con la temperatura che si è decisamente alzata, si è sciati fino al 3 maggio nelle nostre montagne del nostro Abruzzo, forte gentile, soprattutto sulla Maielletta, insomma zona Passo Lanciano, in provincia di Chieti, perché c'è stata quell'abbondante nevicata nel periodo pasquale. E quindi però adesso la estate torrida sta arrivando, il giorno arriviamo anche a 28-29 gradi, la sera c'è una discreta ancora escursione termica. Il caldo doveva arrivare un po' più tardi, ma sembra già essere arrivato soprattutto nelle ore diurne. Ma noi siamo sempre qui a tenervi compagnia ovunque voi vi troviate. Sappiamo che siete in tanti al di qua, insomma, delle zone del pianeta, del mondo, dell'emisfero, non solo boreale. Non ci sono longitudini, non esistono latitudini, non esistono, chiaramente non dovrebbero mai esistere discriminazioni razziali, differenziazioni rispetto alle culture, ai colori della pelle, alle religioni. Questo dovrebbe essere l'obiettivo dell'umanità per una vita serena, pacifica, per una vita insomma migliore, soprattutto nel rispetto e nella difesa del pianeta, del mondo animale in particolar modo, ma degli ecosistemi, della flora, della fauna. Questo anche per ricordarvi che più tardi tornerà ancora una volta la rubrica, nella rubrica Lo Spazio nello Spazio, Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, insomma chi più ne ha più ne metta, wagyu. E questa che sta decollando è la puntata numero 392, 392esima puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, ogni venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2 meno un quarto del mattino, 180 minuti per un viaggio davvero importante di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo. Perché è importante ricordare, oltre che la diretta del venerdì notte, anche la replica subito, dopo poche ore, della domenica a ora di pranzo, la domenica inesorabile a ora di pranzo, dalle 13 alle 16, arriva inesorabile Spartaco Superanima in tackle scivolata, come i migliori difensori della storia del calcio italiano. Arriva Spartaco a ora di pranzo, dalle 13 in poi, a tenervi compagnia con la replica della puntata andata in onda il venerdì notte, appunto in diretta. Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte, in questa notte di questo venerdì 22 maggio 2026, tra poco più di un'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 23 maggio e domenica 24 maggio dalle 13 ascolterete la replica. Dopo ancora qualche ora o qualche giorno
sul sito della radio www.radiostart.it, come vi si apre l'home page in internet, chiaramente facendo la vostra bella ricerca nei motori di ricerca, come vi si apre l'home page in alto a sinistra trovate anche la sezione con tutti i podcast di tutte le trasmissioni radiofoniche andate in onda sino a pochi giorni fa. Tutte le trasmissioni, le puntate che magari avete perso, volete riascoltare, volete riscaricare, ve le volete salvare, tutte le puntate di tutte le trasmissioni radiofoniche per l'appunto di Radio Start le trovate sotto appunto la sezione dei podcast. Le puntate sono ordinate in ordine alfabetico, per esempio Super Soul dalla puntata 0 fino a quest'ultima le trovate a crescere dalla 0 in poi sotto la lettera S. Ma l'invito è quello di andare a spulciare il palinsesto H24 7 giorni su 7, perché credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. E questa è l'occasione sempre che utilizzo, che sfrutto alla perfezione per abbracciare, per salutare tutti i miei compagni di viaggio, tutti i programmisti, tutti gli speaker, tutti i DJ di Radio Start. In gamba, Wagyu, avanti così, non siamo paura! Diceva sempre un mio grande amico: non siamo paura di niente e di nessuno, e siamo venuti già manciati. Della serie E vai e andiamo! Venerdì 22 maggio, la notte di venerdì, puntata numero 392esima di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it, Sounds Like Freedom. Tra un po' si decolla sul serio, Wagyu, ma ci godiamo, come sempre, le tracce pazzesche, bellissime. Queste 9 tracce di questo concept album in vinile da paura che la Motown Records ebbe l'onere e l'onore, soprattutto la magia, di sfornare nel lontano 21 maggio, di pubblicarlo, di farlo uscire il 21 maggio 1971. Lui è Marvin Gaye, The Marvelous. Nel pieno del vigore della sua forma artistica, accompagnato da una band da paura, probabilmente le basi musicali sono state registrate in presa diretta con le strumentazioni in sala prove valvolari con i Neumann, e poi su tutta la magia sonora sorvola svolazzando la grande maestria vocale del grandissimo Marvin Gaye, The King Absolute. I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? È un grande viaggio anche quello di questa notte, l'invito è quello di allacciare le cinture, ma prima dobbiamo ricordare un po' di coordinate, come dice il mio grande amico Andrea D'Ulisse, condottiero inarrivabile, grande capitano di Glocal, grande conduttore della trasmissione che il venerdì sera apre le danze sulle frequenze digitali di Radio Start, una programmazione Glocal che vi invito a seguire con il cuore, perché davvero sono ritmi ed alchimie sonore, sonorità provenienti da ogni dove, veramente altro che world music, sonorità, ritmi provenienti da ogni parte della crosta terrestre, da ogni parte del globo terrestre, veramente magie sonore pazzesche. Per un'ora, un quarto, tutti i venerdì sera in prima fascia, in prima serata dalle 21 in poi, Glocal condotto magistralmente dal nostro grande cultore
della musica a 360 gradi, il nostro grande Andrea D'Ulisse, che abbraccio e saluto, ma così come abbraccio e saluto tutto l'intero staff di Radio Start. Vai, Wagyu!

cantava in Save the Children il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. Quarta traccia di un disco capolavoro assoluto, concept album da paura. In arrivo poi God is Love, altro grande capolavoro, e poi ancora Mercy, Mercy Me, e poi ancora Right On, brano carico di groove con il quale solitamente salutiamo il grandissimo reverendo The Marvelous, The King, Marvin Gaye, Wagyu, per voi! Tutti venerdì notte in apertura di Super Soul, puntata numero 392esima, un'avventura iniziata nel lontano 5 ottobre 2017, era di giovedì sera, giovedì notte, con la puntata zero che decollava con la radio che si era costituita nel mese di luglio dello stesso anno 2017, quindi tra poco più di un anno festeggeremo il decennale. Così come Spartaco sta per festeggiare insieme a voi la puntata numero 400 che arriva inesorabile, come il caldo torrido quest'estate, Wagyu!

E solitamente, come vi annunciavo poc'anzi, salutiamo il grandissimo reverendo Marvin Gaye con quest'ultimo capolavoro, Right On. Settima traccia di 9, capolavoro assoluto, concept album da paura. In questo brano spicca la sezione ritmica, percussioni, congas in primis, batteria, basso, ma su tutto svolazza la magia vocale del grandissimo reverendo Marvin Gaye, The Marvelous. Right On! Sentite un po' che goduria, che roba, Wagyu!

praticamente 13 minuti dopo le ore 23. Si parte, Wagyu, come un paio di venerdì notte fa, ripartiamo ancora con la magia sonora dei grandiosi Talking Heads. E ancora una volta dal vivo, live! Dal capolavoro che poi è diventato anche cinematografico, Stop Making Sense! Live in Hollywood nel dicembre 83, stampato e pubblicato dalla EMI Records. Nel 1984 il brano d'apertura è Psycho Killer. Da Stop Making Sense, Talking Heads, per voi Wagyu! Don't touch

Ancora i Talking Heads live da Stop Making Sense del 1983, questa è Slippery People. Buon viaggio, boa vida, boa noite, while you...

c'è stato un primo intoppo tecnico, insomma è sempre il bello della diretta, ma questa è Burning Down the House, Talking Heads dal vivo, Wagyu! Dal capolavoro Stop Making Sense del 1983.

e ci siamo regalati la bellissima Girlfriend is Better dal vivo Talking Heads. In arrivo il capolavoro Once in a Lifetime. Mamma mia che bella musica, Wagyu, ma quante belle sane good vibes, sanissime vibrazioni. Che il groove sia sempre con voi e con i vostri spiriti. Once in a Lifetime, Talking Heads dal vivo da Stop Making Sense.

E ci siamo regalati, anche il capolavoro Life During Wartime dei grandiosi Talking Heads dal vivo 1983, Stop Making Sense. L'ultima traccia, la nona, è il capolavoro Take Me to the River. Super Soul, radiostart.it. Il venerdì notte lo Spartaco Superanima Show in replica, la domenica dalle 13 alle 16, wagyu. Un viaggio di 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni che solo la vostra radio, Radio Start, sa regalarvi a dovere.

0: appena dopo la messa cantata, tra boom, bande, suono di campane, si Gesù è, o capo deputato, chiama l'appello che una carta in mano per la processione a San Donato.
1: Stannar davanti, bande di lanciane, appresso, dorce, conghe di lugrane, congre e virginella statrulata.
0: Stava già pronta la processione, ma San Donato non vestita ancora, perché dentro la chiesa le cafone avevano gucciate per la lusante e certi strilli si sentivano da fuori.
2: A 10 lire, a 15,
3: a 40,
4: a 40.
0: Ma aspetta fuori che la gente sotto le raggi dello sulliune si stava infastidito.
2: Ma che c'è? Che c'è?
0: E a un momento stava succedendo una confusione, tanti che Gesù e capirovente si fece largo in mezzo alle cafone, entra dentro e disse:
5: avanti, a chi sta innanzi la statua rimane aggiudicata?
0: Subito si presenta una paranza di quattro, si vestì, pagà la spesa, metti sopra le spalle San Donato e s'avvia, pesci fuori la chiesa. Ma quando si trovò sotto la porta, in le sacce quella che pensava, nessuna delle quattro s'ave accorta che San Donato all'occhio non ci passava. Gna ci passava, Cristo, se una sorte di statua così grossa scomballava e chiude un palmo sopra l'architrave. Perciò, trumente scepero trasporto, sbatti lo musso in faccia lo passante. Non remore crechelogna. E poi la coccia di San Donato fece un'andrambiata che ne quando stava a mangiare lece una perugna. E si spacca. Ne numera canale. Biasteme, strilla, succedina fira. Che ti sentiva?
6: Fuori tutti quanti!
7: Chiude le porte! Ne vada tra la gente!
2: Viene peccato! Te ne dispiaci.
1: Sì, te ne sa risolve sta faccenda.
2: Mettemi un'altra coccia. Che sti dire, vuoi fare un certo?
0: E portemi in giro senza la coccia, ne fa niente.
2: Ma come? San Donato senza coccia? Se proprio quelle va per nominate.
0: Gnarno, ne esce la processione. Fece zi Pasquarello l'ummammoccia. Perché sa fatte queste, San Donato, vuol dire che non c'è l'intenzione.
1: Non si fa più. Ma voi che state a dire?
0: A risponì lo capo deputato.
1: State zitti che se mi giro sta a fare le fenime accortellate. Hai cacciato 7.000 lire e chi me la ridà? Tengo pagate 2 bande, la cucagna e la carriera, che sborse. L'artificio sta piantato senza magare. Ma non si può sospendere.
0: Senza lo sangue.
2: E vi fa impressione.
0: Lo sante sole non puoi girenne se la processione ne va appresso.
1: Ma cara amica, la processione senza lo sante se può fare lo stesso.
2: Quatrerami, vedengono consigli.
0: Fece lo sacrastano zi Pasquale.
2: Dice le vicche antiche, a grande male più grande lo ripara. Mo si pia un altro sante. E vi fa meraviglia. Ci sta San Gioacchino e tale e quale. L'angelo, la mitra, l'umessale, ma poi le sante e tutta una famiglia.
0: Pia, che fa? La festa a San Donato, mo se la chiappano San Gioacchino qualunque, disse Andrè della Morice.
1: Silenzio, a rispondi lo deputato. Questa la da risolve Don Peppino lo preposto. Sentemi che ne dice.
2: Ma,
0: fece lo preposto,
2: San Donato è sempre San Donato benedetto. Però San Gioacchino ci ha lodate manche scarte e quando ci si mette le fa da mastre. Che San Donato ti sa imparato a fare quello scherzetto, ma è più cose della nominata. La gente ha paura, la rispetta.
8: Lo specialista, ma San Gioacchino sa fa di tutte. Cicole, nefrite, tipo fia, diventa una mammina, fa da ingegner e fa da manovale. Li può chiamare se ti non incarnite. T'aiuta se ti scade una cambiale.
0: Va buona?
2: E come?
1: Ma chissà la gente che dice mo che vede un altro santo.
2: Lo santo? Gesù è, chi ci te mente? Alla processione, chi va andando, cammina e non si accorge di niente. Quelle del rete può vedere soltanto la mitra e il colore dell'umante. Perciò coraggio
8: e Pinza sta contenta.
1: E allora, zio Pasquale, quando è questo, apre la nicchia di San Gioacchino. Ne sta la nicchia, sta la sacristia, perché la tranne dopo della festa, siccome s'ave rotte la vetrina, la richiudemmo all'oca. E va la pia.
0: Dentro la sacristia, a nu pintone, tra casce, banche e seggi sgangarate, stava San Gioacchino, abberrutato in una parata vecchia. Due persone le caccia fuori. E dopo, una a una, priete, pellegrine, debutate, s'avvicinate per danare monnate. S'avesse visto quanta attenzione, la gente chi imbrunè, chi spruvelava, se Gesù vengono a ranare a mano e mette la furia all'evetre e levava le tele delle ragne, Pasquarelle pulè la patena, e lo sacrastano in cacciuna a rilustrare le pianelle.
1: Sta pronto?
3: Pronto.
8: E me che ci aspettate?
3: È tardi.
8: Chiama Antonio che mi porti uno scarapello.
1: Sub, sub.
8: Schiuvete San Donato.
2: Qua tre.
8: Stete accorti in questo giovacchino.
1: Ma che
8: prendete piano.
1: Piano.
8: Avesse avuto la stessa sorte.
3: Mettete in gol.
8: Mettete in gol.
9: Oh, sedete.
0: Strellazzi Giosuè.
9: Larga la porta.
0: Boom! Bande e suoni di campana, con Grea, Dorce, Conga e Virginella, sale mette in cammino, a mano, nessuno, a domanda che aveva successo. Le priete ricchiappano le tornelle e la processione, sci lo stesso.
10: E ci siamo regalati a quest'ora della notte, ci siamo regalati la Coach de San Donat, poesie bellissime del grande Modesto Della Porta, raccontate, declamate, insomma, in modo molto magistralmente attoriale dal grande Elia Iezzi, attore, doppiatore storico abruzzese di Pescara, nonché anche fondatore e direttore da ben più di 20 anni dell'Arca Multiplex, dal 2005 l'Arca Multiplex, multicinema, multisale di Villa Raspa di Spoltore, vicino in provincia di Pescara. Noi, con questa grande poesia di Modesto Della Porta, raccontataci appunto la Coach de San Donat dal grande Elia Iezzi, siamo anche entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sabato 23 maggio 2026. Era il 1995 quando per MTV Unplugged il grandissimo maestro, il menestrello Bob Dylan pubblicava nel 1995 il concerto appunto tenuto per MTV Unplugged. Questa è Tombstone Blues, Bob Dylan, Wagyu.

Il maestrissimo Bob Dylan dal vivo nel 1995, pubblicato questo gran bell'album che racchiude il concerto dal vivo per MTV Unplugged, pubblicato nel 1995 per la Columbia Sony Music Records. Non poteva mancare il brano All Along the Watchtower, riportato poi alle magnificenze spettanti e dovute dal grandissimo Jimi Hendrix.

il grandissimo Bob Dylan live acustico per MTV Unplugged, non poteva mancare. Knockin' on Heaven's Door, grandi classici, grandi capolavori assoluti. Wagyu.

0: Le good vibes del venerdì notte in replica la domenica, dalle ore 13 in poi solo su Radio Start. Sounds like freedom, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, per voi Wagyu!
1: I can't

e del grandissimo maestro Bob Dylan dal vivo per MTV Unplugged acustico. Non poteva mancare l'altro grande capolavoro, Like a Rolling Stone. Tante grandi e belle le good vibes del venerdì notte, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

26 minuti dopo la mezzanotte. E sulle magiche note del grandissimo Bob Dylan acustico live per MTV Unplugged parte anche questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Vogliamo partire con le notizie che ci provengono dagli amici di Human World for Animals. Ogni cambiamento importante inizia quando le persone scelgono di non restare indifferenti. Anche questo mese le storie che condividiamo raccontano proprio questo. Persone che alzano la voce contro la crudeltà, giovani che imparano il valore del rispetto e campagne che continuano a trasformare la consapevolezza in azioni concrete. Dalla mobilitazione globale per fermare il commercio di carne di cane e di gatto in Indonesia, fino al lavoro educativo contro i combattimenti tra i cani, passando per la difesa delle foche minacciate dalla caccia commerciale, dalla crisi climatica, ogni passo avanti nasce grazie sempre a chi sceglie di agire. E quindi oltre 700.000 firme per fermare il commercio di carne di cane e di gatto in Indonesia, insieme alla coalizione Dog Meat Free Indonesia. Abbiamo consegnato una petizione firmata da oltre 700.000 persone alle ambasciate indonesiane in varie città del mondo, tra cui anche Roma, per chiedere la fine del commercio di carne di cane e di gatto in Indonesia, dove ogni anno questo commercio crudele comporta l'uccisione di 1 milione di cani e innumerevoli gatti. La consegna delle firme ha rappresentato un ulteriore passo avanti rispetto ai progressi già in corso, tra cui lo storico divieto introdotto a Giacarta e un disegno di legge nazionale sulla protezione e il benessere degli animali, che include anche il divieto del commercio di carne di cane e di gatto, attualmente in discussione. Le vostre voci contribuiscono a dare ulteriore slancio all'approvazione della legge. Un grande ringraziamento ai nostri sostenitori e alle nostre sostenitrici che hanno partecipato a questa importante iniziativa globale e mondiale. Altro argomento trattato dagli amici di Human World for Animals: la prevenzione dei combattimenti tra cani parte dai banchi di scuola. Contrastare i combattimenti tra cani significa anche lavorare sulla prevenzione e sull'educazione delle nuove generazioni. A Roma, 14 studenti e studentesse dell'Istituto Zaveria Cassia hanno partecipato a una sessione educativa organizzata proprio dagli amici di Human World for Animals Italia e Fondazione Cave Canem nell'ambito del progetto Io non combatto. Attraverso le storie di alcuni dei cani salvati dal circuito dei combattimenti e oggi pronti per una nuova vita, i ragazzi e le ragazze hanno potuto comprendere cosa si nasconde realmente dietro questi reati: sofferenza, violenza e sfruttamento, ma anche la possibilità di riscatto e di rinascita. Durante l'incontro abbiamo presentato strumenti concreti come la brochure educativa e la guida per i cittadini, pensati per aiutare a riconoscere e denunciare appunto questi crimini. La curiosità e la sensibilità dimostrate dagli studenti ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nell'educazione, al rispetto e all'empatia, perché la prevenzione passa anche da qui: dare ai più giovani gli strumenti per riconoscere la violenza e scegliere il rispetto ogni giorno. God only
Velocemente passiamo al problema grandissimo, incredibile, struggente delle foche. La stagione di caccia sta finendo, ma per le foche il pericolo continua. I cuccioli di foca nascono in uno degli ambienti già più ostili della Terra. Oggi la loro sopravvivenza è messa ancora più a dura prova. La crisi climatica sta accelerando la fusione dei ghiacci marini e molti cuccioli sono obbligati a separarsi dalle loro madri troppo presto, riducendo drasticamente le loro possibilità di sopravvivenza. A questa emergenza si aggiunge la caccia commerciale alle foche, che ogni anno continua a causare sofferenze e uccisioni. Per questi animali ogni giorno conta. Siamo oramai negli ultimi giorni della stagione di caccia, e meno male, per fortuna. Ed è fondamentale continuare ad agire per chiedere la fine di questa pratica pazzesca, crudele, cruenta, infame. Aiutaci e aiutateci a proteggere i cuccioli di foca e a fare la differenza per tanti altri animali nel mondo, vittime di assassini, di torture da parte del vero animale che è l'uomo. Proseguiamo con quest'altra notizia. Stoppa le pellicce, cresce l'attesa per la decisione della Commissione europea. Olivier Varely, commissario europeo per il benessere animale, ha risposto ai 53 eurodeputati che a febbraio 2026 gli avevano inviato una lettera per chiedergli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di cittadini europei che vogliono un'Europa senza pellicce. Il commissario Varely ha confermato agli eurodeputati, capitanati dagli onorevoli italiani Cristina Guarda, Carolina Morace e Brando Benifei, che le informazioni riportate nella lettera saranno attentamente valutate nell'ambito del processo decisionale che porterà alla comunicazione della Commissione. E chiaramente Human World for Animals auspica che la Commissione europea scelga di stare dalla parte giusta della storia, proponendo di vietare definitivamente l'allevamento di animali per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti in pelliccia nell'Unione Europea intera. Ogni donazione, ogni condivisione, ogni gesto di supporto contribuisce a costruire un futuro più giusto per tutti gli animali nel mondo. Grazie a tutti per continuare a essere al nostro fianco e per scegliere ogni giorno di trasformare la compassione in azioni concrete. Around you have grown.

è ridotta di un quarto, del 25%, con questi 23 lupi praticamente vigliaccamente, barbaramente avvelenati, assassinati. Però esiste il paese di Gioia dei Marsi. Sentite un po' che bellissima storia. Gioia dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Benvenuti nel paese dei lupi. Benvenuti nel paese dei lupi. Nel 1957 il borgo divenne il set del film Uomini e Lupi e adesso torna ad accogliere i predatori. Pensate un po', a Gioia dei Marsi in Abruzzo, in provincia dell'Aquila. Il sindaco: questi animali sono un elemento identitario, vergognoso che qualcuno li uccida. A Gioia dei Marsi, porta d'ingresso del Parco Nazionale d'Abruzzo, mentre il resto della regione conta carcasse, con oltre 30 lupi uccisi tra bocconi avvelenati e sparizioni, si sceglie la strada opposta. Non la guerra al predatore, ma la convivenza. Il paese, 1600 abitanti in provincia dell'Aquila, insieme ad Aschi, frazione di Ortona dei Marsi, si candida a diventare il paese dei lupi. Una definizione che qui non suona provocatoria, semmai identitaria, antica, tanto che già negli anni 50 il cinema italiano aveva scelto proprio Gioia Vecchio come simbolo di quel rapporto duro e ancestrale tra uomo e natura. Un legame che risale al 1957, quando il film Uomini e Lupi di Giuseppe De Santis e Leopoldo Savona portò sul grande schermo i Lupari d'Abruzzo. 70 anni dopo quel titolo torna improvvisamente attuale. E il sindaco Gianluca Alfonsi risponde al telefono mentre sta parlando proprio di lupi con il collega di Ortona dei Marsi, Giuseppe Buccella. Da una parte all'altra della montagna, dice, condividiamo anche i lupi. Un ragionamento che sembra voler ribaltare completamente il clima che si respira in molte aree interne d'Abruzzo dopo il ritrovamento di oltre 30 esemplari uccisi. Stiamo andando un po' in controtendenza in quest'ultimo periodo, spiega lo stesso sindaco, perché noi i lupi in questi due paesi li valorizziamo, dice appunto Alfonsi, il sindaco Alfonsi, senza esitazioni. Il lupo è una risorsa con la quale noi intendiamo convivere, anche l'orso insieme al lupo, perché qui abbiamo anche gli orsi e fortunatamente noi abbiamo costituito una delle prime comunità a misura di orso sul modello canadese.

E il discorso chiaramente si allarga a un modello di rapporto con il territorio tutto. È un punto di incontro tra tutte le espressioni della comunità, gli allevatori, i cacciatori, le associazioni ambientaliste, i cittadini, l'amministrazione comunale, pubblica. Siamo tutti pronti ad individuare le misure necessarie a garantire una convivenza adeguata tra l'uomo e i grandi predatori. A Gioia dei Marsi il sindaco rivendica una tradizione diversa. È un paese transumante, è nato sulla pastorizia, abbiamo sempre avuto questa capacità di convivere con i lupi e di trovare il giusto punto di equilibrio, ed è quello che continuiamo ad assicurare anche oggi. Il paese dei lupi prova a trasformare il predatore in un elemento identitario anche dal punto di vista turistico e culturale. Su fronti opposti, noi e il lupo lottiamo per lo stesso obiettivo: difendere il territorio. Lo fa il lupo dalla sua parte, lo facciamo noi dalla nostra. Entrambi combattiamo per mantenere il nostro ambiente in equilibrio, dice lo stesso sindaco. E chiaramente il passaggio più duro arriva però quando il sindaco Alfonsi affronta il tema delle uccisioni, soprattutto recenti, dei lupi nel Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. La definisce senza mezzi termini, le definisce atteggiamenti vergognosi, vanno assolutamente censurati, dice. Non appartengono

vengono al nostro modo di relazionarci come comunità. Li censuro totalmente, anche a nome della comunità civica. Lo stesso sindaco Alfonsi non nega l'esistenza di problemi legati alla presenza dei predatori, ma sostiene che la risposta non possa essere quella della violenza, che ci sia un problema di riequilibrio, riequilibrio tra predatori e prede è evidente, spiega. Ma insieme al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si sta lavorando con studi scientifici e competenze per trovare forme di riequilibrio. E sottolinea anche un altro aspetto spesso ignorato nel dibattito pubblico. Noi qui abbiamo parecchi allevatori, ma troviamo sempre un punto d'equilibrio anche con loro. I danni da fauna selvatica vengono risarciti anche fuori dall'area del parco, grazie alla collaborazione costruita in tutti questi anni. When all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could not believe her eyes. E poi, infine, aggiunge anche: i cervi stanno aumentando in modo importante, quindi per il lupo ci sono anche maggiori possibilità di predazione naturale. Si sta riequilibrando il rapporto, ma certo la risposta non può essere il vergognoso abbattimento o l'avvelenamento dei lupi. A Gioia dei Marsi, racconta ancora il sindaco, esistono almeno 5 aziende zootecniche portate avanti da giovani allevatori. Ne sono felicissimo. Molti ragazzi hanno ereditato le aziende di famiglia o ne hanno avviate di nuove. Quando incontrano problemi, li affrontano nel modo corretto, chiedendo il risarcimento dei danni, ma senza mai ricorrere ad atteggiamenti criminali. È qui che riaffiora tutta la tradizione della pastorizia abruzzese. Stanno tornando a utilizzare il cane da pastore abruzzese, racconta con orgoglio lo stesso sindaco. Finalmente ci siamo riappropriati anche del nome della razza. È il cane antilupo per eccellenza, geneticamente predisposto a difendere il gregge. Lo esportiamo in tutto il mondo contro i predatori, contro i coyote in America, contro i dingo in Australia, e adesso i giovani allevatori lo stanno riutilizzando qui da noi, nel nostro Abruzzo. Sta dando ottimi risultati, assicura il sindaco di Gioia dei Marsi, Alfonsi. Quasi un ritorno alle origini, non serve spendere enormi quantità di soldi, a volte bastano le vecchie tecniche. Abbiamo già nel nostro territorio gli strumenti naturali per convivere con il lupo, conclude il sindaco Alfonsi, grandissimo di Gioia dei Marsi. Grazie sindaco, grazie di cuore per questa intervista, per questo articolo davvero bellissimo, per le tue parole, grazie. A nome di tutti gli animalisti.

E passiamo velocemente agli amici di Greenpeace e anche poi agli amici del WWF. Mercoledì 20 maggio scorso, 2026, è stata, lo vogliamo ricordare, l'altro ieri, la giornata mondiale delle api, e forse non c'è momento più giusto per dirlo con chiarezza: le api selvatiche stanno scomparendo. E con loro rischia di sparire molto più di quanto immaginiamo. Aiutaci, aiutateci a difendere le api, perché questa non diventi una giornata per ricordare ciò che abbiamo perso per sempre. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in quello che sta accadendo. Le api selvatiche stanno scomparendo, e non lentamente, non in modo naturale, ma a una velocità che dovrebbe farci tremare. Milioni ogni anno. E mentre questo succede, si continua come se nulla fosse. Le api non sono un dettaglio della natura, sono una condizione della nostra sopravvivenza. Senza di loro interi ecosistemi si spezzano, e con loro anche il nostro sistema alimentare. È bene ricordarlo. Un terzo del cibo che mangiamo dipende dagli impollinatori: mele, fragole, mandorle, zucchine, pomodori. Eppure li stiamo avvelenando giorno dopo giorno. I pesticidi entrano nei fiori, nel polline, nell'acqua. Non sempre uccidono subito, e peggio, logorano. Disorientano le api, le indeboliscono, le rendono incapaci di sopravvivere. È una morte lenta, invisibile. E questo è il punto più grave. Non è un incidente, è una scelta. Un modello agricolo che continua a dipendere da sostanze tossiche, spinto da interessi enormi e da multinazionali come Bayer e Syngenta, che continuano a difendere un sistema che sta distruggendo la biodiversità. Più pesticidi, più dipendenza chimica, meno vita. Aiutaci, aiutateci ora a salvare le api e tutti gli altri insetti impollinatori. E mentre le api selvatiche e tutti gli altri impollinatori scompaiono, il dibattito pubblico resta troppo spesso silenzioso, troppo distante, troppo lento. Tutto ciò è inaccettabile, perché quando le api spariscono non perdiamo solo natura, perdiamo cibo, stabilità, futuro. Oggi, in tutte le giornate mondiali delle api, abbiamo davanti una scelta brutale nella sua semplicità: continuare a chiudere gli occhi oppure cambiare davvero direzione. Questa giornata dedicata alle api non deve essere solo celebrazione, non deve trasformarsi nella giornata in cui ricordiamo le api, deve essere il giorno in cui decidiamo di salvare tutti gli insetti impollinatori, perché un futuro diverso è ancora possibile. All except for Cain and Abel in the Hunchback of Notre Dame. Un'agricoltura che non avvelena le api esiste. Regole più forti possono essere approvate. I pesticidi più pericolosi possono essere fermati, gli impollinatori possono tornare a prosperare. Noi di Greenpeace siamo dentro questa battaglia ogni giorno, non da spettatori, ma sul campo. Raccogliamo prove indipendenti, analizziamo l'impatto reale dei pesticidi, denunciamo le pressioni delle lobby, facciamo pressione sulle istituzioni italiane ed europee. In una sola frase, lavoriamo per proteggere le api e la biodiversità prima che sia troppo tardi, ma senza il sostegno delle persone non possiamo fare quello che è necessario appunto fare. E dunque aiutaci, aiutateci a trasformare questa giornata da un promemoria della perdita a un punto di svolta. Il futuro non è scritto e può ancora essere un futuro pieno di api, biodiversità e vita. La lotta e l'impegno che mettiamo in campo oggi saranno il motivo per cui le prossime generazioni potranno guardarsi indietro e dirci grazie per aver garantito loro salute, vita e prosperità.
Un appello questo di Greenpeace, anche della sezione italiana di Greenpeace Italia, firmato da Simona Savini, responsabile della campagna agricoltura per l'appunto di Greenpeace Italia. Voglio inoltre infine ricordarvi che Greenpeace, è importante ricordarlo appunto, è un'organizzazione non violenta e finanziariamente indipendente che agisce per denunciare i problemi ambientali e promuovere soluzioni per un futuro verde e di pace. Le nostre risorse, quelle di Greenpeace, provengono dalle donazioni di singole persone che condividono i nostri ideali. Non accettiamo fondi da stati, partiti o aziende, e questo ci consente la piena libertà di parola e azione in tutti i luoghi e in tutte le circostanze. Non si è fatto attendere il commento, l'iniziativa anche su questo tema degli impollinatori, della scomparsa delle api, anche da parte del WWF in Abruzzo. In Abruzzo appunto il piano Salva Api, così si tutela la specie dal declino. La drastica diminuzione degli insetti sta mettendo a rischio la sicurezza alimentare globale. L'Abruzzo diventa capofila della biodiversità nella primavera delle oasi WWF a tutela delle api. La manifestazione promossa dal WWF per valorizzare la biodiversità lungo tutta la penisola trova nella regione verde d'Europa il suo laboratorio ideale. Grazie a un patrimonio naturale unico, caratterizzato da parchi nazionali e riserve regionali, la regione diventa il fulcro strategico per il monitoraggio e la salvaguardia degli insetti impollinatori, veri e propri custodi degli equilibri planetari. E dunque l'intera rete delle oasi WWF accende i riflettori su api, farfalle e tutti questi insetti appunto impollinatori. L'iniziativa, che coincide con la giornata mondiale delle api appunto istituita il 20 maggio dalle Nazioni Unite, ha l'obiettivo di sollecitare azioni concrete contro il declino dei pronubi, cioè gli insetti e gli animali impollinatori. Attraverso il report Effetto Oasi, l'associazione ambientalista del WWF, anche in Abruzzo, ha lanciato un grido d'allarme e contemporaneamente un programma di partecipazione diffusa. Da nord a sud, la penisola si attiva con BioBlitz, lezioni all'aperto e passeggiate didattiche guidate da entomologi. È importante ricordare come le oasi WWF svolgono una funzione strategica fondamentale grazie alla diversificazione dei loro habitat, praterie, zone umide e agroecosistemi non contaminati mettono a disposizione delle specie chiave, fonti di nettare, polline e siti sicuri per la nidificazione. Gli interventi di ripristino ambientale promossi in queste aree protette dimostrano l'efficacia della gestione attiva. Oltre 30 riserve italiane hanno già attivato giardini dedicati, piantumando essenze nettarifere come lavanda, salvia, corbezzolo e trifoglio. Naturalmente questa rete di protezione si integra con il progetto europeo Life Polly Network. L'ambizioso programma mira a realizzare entro il 2030 corridoi ecologici denominati appunto BATS Lines in 10 regioni italiane, con l'obiettivo di connettere gli habitat favorevoli agli impollinatori anche in prossimità delle grandi infrastrutture come linee ferroviarie, autostrade e stazioni elettriche, riducendo l'isolamento delle popolazioni di insetti. E l'importanza globale degli impollinatori va ben oltre quindi la semplice tutela della natura e rappresenta proprio un pilastro della sicurezza alimentare ed economica. Circa il 90% delle piante selvatiche a fiore
e il 75% delle principali colture destinate all'alimentazione umana dipendono, lo vogliamo ricordare ancora una volta e di più con più forza, dipendono direttamente dal trasporto del polline assicurato da questi vettori naturali biologici. Senza il loro contributo silenzioso, la produzione ortofrutticola subirebbe un crollo pazzesco. A livello mondiale, più del 40% degli impollinatori invertebrati rischia l'estinzione commerciale e biologica. In Europa la situazione appare altrettanto drammatica, con il 37% delle specie di api selvatiche e il 31% delle farfalle in costante declino.

E insomma, sicuramente argomenti sempre molto interessanti questi trattati nell'ambito di Animal House, che si conclude anche per questa notte. Ringraziamo sempre gli amici animalisti, ecologisti, difensori della natura, della biodiversità, della fauna, della flora, insomma, viva il mondo naturale, il mondo animale, viva tutti anche gli animalisti e tutti i difensori strenui, appassionati della natura, della biodiversità, del microclima, degli ecosistemi, degli animali, insomma, wagyu. Non dobbiamo smettere di credere in un mondo migliore dove tutte queste torture, questi disfacimenti che partono sempre dalla mano dell'uomo, che possano un giorno appunto terminare, finire definitivamente per sempre. Si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire: così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House. Così parlo per voi questa notte, wagyu. Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker. Parola di Spartaco!

Un album strepitoso, doppio vinile, pubblicato nel 1980, ma le registrazioni dei concerti sono del biennio 1970-1972. Tutto questo per ricordare anche che sabato scorso ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo nella piazza Marconi di Cappelle sul Tavo in provincia di Pescara una grandissima formazione di San Benedetto del Tronto, dei cugini marchigiani. Loro si chiamano In Rock, Tribute Band, Tribute Deep Purple, Tribute Band. E sono stati davvero grandiosi, soprattutto in grande spolvero, insomma un po' tutti, basso, batteria, un ragazzo giovanissimo, grande chitarrista che rifaceva Ritchie Blackmore alla grande, anche perché il repertorio che loro ripropongono appunto di questa grande formazione di San Benedetto del Tronto In Rock, tribute band dei Deep Purple, sono soprattutto i brani, appunto quelli che ci stiamo regalando adesso, dei Deep Purple originali degli anni 70. È anche un grandissimo cantante con una voce in grande spolvero, insomma veramente uno Ian Gillan dei migliori anni, che tra l'altro sto cantante, insomma, che poi il chitarrista di questa loro band sono fratelli. Il cantante c'ha anche un'altra cover band, stavolta addirittura dei Led Zeppelin, e quindi si diverte a ricantare anche il grandissimo Robert Plant. Ma loro sono, insomma, questa grande band di San Benedetto che ho avuto il piacere di ascoltare sabato scorso nella piazza di Cappelle. A loro veramente un grande applauso, ma loro sono i Deep Purple, quelli originali, wagyu. In concert, Deep Purple Live.

i grandissimi Deep Purple live dal loro doppio LP In Concert. Le registrazioni che ci stiamo regalando a quest'ora della notte sono datate 1970. E stiamo entrando purtroppo, ahimè, ai noi, anche questa notte nell'ultimo quarto d'ora di viaggio musicale. 30 minuti, quasi 31 dopo le ore 1. Sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, www.radiostart.it, Sounds Like Freedom Web Radio. La puntata numero 392, quella su cui siete sintonizzati a quest'ora della notte, la puntata numero 392esima di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show. Lui è Richie Blackmore. E questa puntata lo vogliamo ricordare ancora una volta, la ribeccherete in replica, in registrata, già questa domenica 24 maggio, dalle ore 13 alle 16, 180 minuti, anche a ora di pranzo della domenica, di groove, di BPM sani e garantiti. Deep Purple in concert.

E su questo grande capolavoro Strange Kind of Woman si chiude con i Deep Purple dal vivo. 1972 in concert si chiude questa nuova puntata di Super Soul. Naturalmente Spartaco vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì notte. Quinto ed ultimo venerdì del mese di maggio 2026, anno domini da calendario, terzo millennio dopo Cristo, wagyu. Venerdì 29, ci becchiamo alle 22.45, l'orario è chiaramente rapportato al pianeta dell'Unione Europea. Grazie per avermi scelto, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes di Radio Start. www.radiostart.it, Sounds Like Freedom, Marco Manuagliu, sempre sul pezzo, barra dritta, a sugo di pesce, a sugo di pecora, a petto di cavallo. Buonanotte, buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.